0: 对，这就是你。
1: 这种展览形式在国外很少见。
2: Ma se io voglio andare dai signori?
3: Puoi andare? Ha fatto l'inchino, hai visto?
0: Ti dà zero gamma, ma.
2: È musica.
0: Zero è il mio amico di KTV. I cieni anziani.
2: KTV?
3: Però uno.
0: Senna!
3: Uno.
4: Io ti ho detto che non sono un amico di
2: Ah, posso scegliere la canzone.
0: Sì.
2: Ma soprattutto, la parte più bella, tutti i personaggini che fanno. Qualcosa di diverso, un lavoro, ci sono i cagnolini lì da soli, l'opera quella lunga e quindi veramente lì mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino. C'è il tè, ho riso, mi fa.
0: Sì, Bai Zhou, 1000年前就已经有外卖这个业务了。这个外卖连忠孝皇帝也点过鱼羹和圆子，知道吗？而且还给过他小费。就你们意大利1000年前就之前有这个外卖吗
2: ？No, non c'era la consegna.
3: È questo il
5: 外卖？送的外卖还是比较厉害，宋朝的外卖。
2: Ma questa invece è una scuola。
0: 对，这就是宋代的艺术，就是学校，这是给。各个阶层有个平等教育的机会，而且是免费的。
2: Gratuita。
0: 对，不花钱。
6: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
2: Allora, intanto il museo è bellissimo, e poi questa tecnologia digitale della cultura cinese di Nanchino di 1000 anni fa e della dinastia Song ti fa proprio entrare all'interno della storia. Mi ha fatto imparare tantissimo.
1: 可以放烟花，你想放烟花吗
2: ？Vado.
0: Sì.
2: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
3: Wow. Wow.
2: Ci folla. All'ultimo dell'anno.
5: 一些这种参观科技含量好高啊。
0: 我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的，规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标。有看到这个每一块砖上面都有字吗？
2: 对啊。
6: Kelly, su tutti,
2: anche lì, anche lì。
0: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙到现在600年了，你看保存的是不是很完整？
2: 是的，
5: 所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，
0: 所以说都是因为当时他们做了这个机制。
2: Wow!
6: Signori che avevano fatto i mattoni e è una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità, cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito. Una cosa veramente molto particolare.
0: Questo in tutta la storia della Cina è un fatto unico. Non so se in Europa c'è. Non c'è.
2: Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è.
0: Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è.把它记下来。喂，
5: 瞧你嘚瑟的！
0: 一块城墙砖，
2: 一块城墙砖，
7: 一块城墙砖，
0: 半部，
2: 半部，
0: 金陵石，
2: 金陵石啊！
0: 好，
5: 他怎么说出了 rap 的感觉？
8: 天天教学。
0: 看右边，南京玄武湖，看到了吗
2: ？OK，
0: 非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。
2: Ci siamo stati a gennaio.
3: Sì.
2: E qua si sta molto meglio. Sì. Quando siamo andati a gennaio c'era freddo.
3: E ti è piaciuto?
2: Sì, mi è molto piaciuto.
3: E poi in fianco c'è Zufong.
8: Dalle mura si invece si notava proprio Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro Nanchino. Proprio in uno sguardo, in uno scorcio singolo si vedevano entrambe le anime della città.Si sentiva proprio questa la storia di Nanchino.
3: Allora, guarda che bella!
2: No, bella.
3: Sì, bellissima.
8: Si vede il tempio?
3: Sì, sì. Ecco, fai così. Sì, fai così.

0: Poi sempre più caldo, però non ho mai sentito bollente.
1: Quindi è servito per rilassarti. Perché serve per rilassarti?
0: Ah, ok, perfetto.
1: Perfetto.
2: È stato rilassante alla fine. È stato... Io mi sono addormentata 3 volte, credo. È stato rilassante.
1: Non ho mai fatto a Nanjing così tante volte.
3: 很值得去体验一下。
4: 我妹妹的另外一个愿望就是坐船。单独带她安排了一个游船体验。
5: Allora, Paggio,
0: vai,
5: ti devo dire una cosa. Se tu vieni a Nanchino, devi per forza provare la barca, perché la specialità, la tradizione di Nanchino è... Esatto, infatti.
3: Quindi, sei felice? Ma non lo so.
5: Già, ho già detto in Nanchino per un po' di tempo, quindi lo so. Quindi, ho
3: già detto in Nanchino per un po' di tempo, quindi lo so. Ho già
2: detto in Nanchino per un
6: po' di tempo. 200 km.
5: Chilometri!
6: Ma che ne so, il po' è lungo?
5: Quanto? Mezzo da.
3: 我告诉你吧, 110 km 全长.
5: Meno.
6: Vabbè, 110 km.
3: 差一倍呢? 你刚才讲 200.
6: Vabbè, è uguale, cioè.
3: 还有一句话是形容秦淮河的, 叫十里秦淮河, 六朝金粉地.
5: Oh.
3: 是不是很有文化? 你?
5: What?
3: Bravo，你今天怎么这么多文化呢？我在妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚的。晚安，晚安。背了好久。不是，Bravo，那还有功课。我还没讲完，我还有功课。我还查了功课。
5: 来，你等一下啊。
1: 来百度，
6: 现查一下。
1: 现查，
5: 不能看啊。
3: 记不得了，有一首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙。夜泊秦淮近酒家。哇，你真会啊！
1: 确实，秦淮河上也出过很多文人墨客，写诗赞美。而且《红楼梦》其实是帮了很大的忙。是的，是的。
3: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
6: Però questo è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. E però c'era il bar, potevi bere lo champagne sulla barca. E c'era la musica classica.
4: Ah! 很喜欢那个船，很美，很美。因为晚上的时候，水上很舒服，很舒服，有一点点风。
6: Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va,
2: 随地大小唱。Lasciala
6: andare, quando l'amore viene il campanello suonerà.
3: 请进。哇，今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。È
6: bellissimo. Guarda i fiori di loto. Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
2: Sono grandi, grandi.
6: Sono veramente belli.
2: Mi piace veramente tanto questo giardino.
6: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però. Ovviamente preferisco mille volte il parco che abbiamo visto, questo qua.
7: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio,
6: vale.
7: Quello di indossare il vestito tradizionale.
5: Go.
3: 你好，你好，你好。其实我们预约来体验汉服的。嗯嗯，好的。我妹妹这次来中国的。
8: 有一个愿望就是穿汉服。今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。哦，Sbella，Sbella
6: la corona di
7: fiori。我们安排给她穿宋代的汉服，
3: 让她感受，中国文化的一个博大精深吧。
4: 中国的服饰

0: 和妆造它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大故称夏，有服装之美谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现，
1: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的。Io credo che quando avrei finito con questo trucco non mi riconoscerà più nessuno perché sarò super diversa。
0: 是的，会有很大的区别。
2: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto e quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli.
3: Andiamo a cambiarci i vestiti!
1: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。
2: Guarda anche quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali. Questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione. Quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come una volta, come si faceva una volta in Cina.
1: 妹妹，这个装扮还有皇妃的感觉。

0: veramente molto fino.
1: Sei un baffo.
2: Ah, sei un baffo. È una cosa molto particolare. Suonare con le piccole ciotoline è molto particolare, molto interessante.
3: 我要是感谢我们所有的两外的我们家乡人啊今天有外国朋友来了我更高兴我们的北京带着外国朋友哎呀那不得了哎那肯定的不得了哎北京北京欧兰现在呢啊代表南京北京送吧两个娃儿一个一服谢谢有机会再到我们再来休息好我们奶奶的南京话特别正宗是的是的
2: Capisco perché effettivamente l'Elisa sia venuta a vivere qua, perché veramente è una città fantastica che ti dà tanto, che ti dà proprio tanto.
4: Ma invece un'altra cosa, come è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuen Bao?
5: Cioè mi ascolta di più.
4: Ah, bello, bene.
5: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo, a fare il latte, a fare la pappetta, cioè... Poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli parla. Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
6: 我还以为你们俩在说我坏话呢。也说了。
4: Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti. Sbaglio, è vero.
5: Per esempio, dove lo metti?
4: Allora, quando era in Italia, io mi ricordo.

1: Perché comunque il cinese non è semplice, però ce l'abbiamo fatta.
2: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
3: Oh, so io, non posso neanche niente.
2: Guarda, Enea.
4: Cos'è?
2: Sono i tuoi nonni.
4: I nonni.
2: I nonni materni.
5: Tra un po', ben vicino.
2: Si parla di papà. Oh, corretto.
6: Bellissimo. Io cambio con l'incendio.
2: Ciao, Alice. Ciao, vedere io.
5: E allora, siccome compie gli anni, l'anno, un anno, allora gli canto la canzoncina. Anche tu, dai.
7: Giuni scendere qua e lo.
2: Usava tua mamma da piccola.
4: Oh!

0: Lisa 的妹妹呢，也确实做了一个这样的总结，在她的心目当中，她的姐姐为什么要留在中国，要留在南京？那我们要请 Lisa 来给我们念一念。
1: 在中国的第一天真的非常好玩，我学会了很多关于中国的文化新的东西，然后我玩得很开心。
2: Questo viaggio in Cina mi ha reso davvero felice. Mio cognato e mia sorella hanno organizzato con cura tutto il viaggio, mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore, ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita. La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.